te topo ki muri. Iri naki ki to tātou atua. Ia ia te ora mau, e te ora mutukore. Ia ia te ora mau, e te ora mutukore.